Questa è per me disgrazia. Son tre ore che aspetto e la mia serva a portarmi il cioccolatte non fa grazia, ed io d'uscire ho fretta. Oh, flemma benedetta! Or sì che vedo che per essersi buona

tu altro che fai? A che qui te ne stai come un balocco? Come? Che dici? È sciocco! Rompiti presto il collo, sollecita, vedi che fu! Gran fatto! Io m'ho cresciuta questa serva piccina, l'ho fatta di carezze, l'ho tenuta come mia figlia fosse. Ora l'ha preso perciò tanta...

0: Vossignoria illustrissima, senti anche fu.
1: Contesta impertinente.
0: Cheto tu.
1: Venne a me.
0: Cheto t'ho detto.
1: E con mode sei proprio.
0: Cheto, cheto, che sì tu maledetto.
1: Ma me la pagherai.
0: Io costui ti inviai.
1: E da che fare?
0: Da che far? Non t'ho chiesto il cioccolatte.
1: Ben, e per questo?
0: Ma ad uscir l'anima, aspettando che mi si porti.
1: E quando vuoi prenderlo, dovete?
0: Adesso, quando?
1: E vi porto.

si sta sempre in contrasti con te si sta e qua e là e su e giù e là e qua e giù e su e sì e no e no e sì e no e sì e sì e no e sì e no or questo basti basti basti basti basti or questo basti basti

per sempre piangere, però dovrai per sempre piangere la tua disgrazia, per sempre piangere la tua disgrazia, e allora vedrai che ben ti sta, che ben ti sta. Che dici tu? Che non è così? No, no, che dici tu?

0: Sì, fermati, guardami, meravigliati, fammi le scherni, chiamami asinone, dammi anche un mascellone, ch'io cheto mi starò, anzi la mano ancor ti baccerò.
1: Oh no, che fate?
0: Scostati, malvagia, vattene in solentaccia, in ogni conto io vuo finirla. Vespone, in questo punto, in questo istante, trovami una moglie, e sia anche un'arpia. A suo rispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a questa manigolda più soggetto.
1: Oh, qui mi cade l'asino, accasatevi, che fate ben, la provo.
0: La provate? Manco male, la provo.

0: io m'accaserò.
1: E prenderete me?
0: Te?
1: Certo.
0: A fe?
1: A fe.
0: Io non so chi mi tiene, dammi il bastone.

volate, troppo in alto, voi volate, voi volate, voi volate. Gli occhi di Dio vi dicono e non sogno questo sì. Pingannate, pingannate, pingannate, pingannate. E non sogno questo sì.